all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura,

e chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi rischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, per chi diceva o sete o fame.

sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, e c'è il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile.

vita d'artista, vita da cane, senza una lira per settimane, schiavo del fumo e di un pezzo di pane, senza una donna.

vita d'artista, senza illusioni, mettendo i sogni nelle canzoni, dove la musica